instalante. Troppo fatica con amici che non ti ignorano abbastanza. Ora col te contatto nel telefono in me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, lascio tutto il mondo un Nike. Ah, ha studi dosco a potestà di un cadillac. Seguirà mia pedalata.

ti rignorerò, ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo, in me ne faccio. Sentiamo a tutto, Mikey, faccio tutto il mondo, ma Nike. Ah, studi, dosco, a potenza di un cadillac. Seguirà la mia pedalata, perché ci vuoi stupendere, dai.

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira. Gollo! I wanna

basta l'anzi. Troppo perdita pure amico, che non ti richiederà no basta. Ancora con te contatto, nel telefono in me ne fai. Senti amando tu Mikey, adesso tutto mondo fa Nike. Ah, ha studi dosco, a potenza di un cattivo.

0: Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Wait, wait, wait, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. È gollo! È mentira, gollo!

tu rignorerò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne fa. Non c'è di amando un Mikey, da c'è tutto mondo un Nike. Ah, tu di dosco, a potessa di un cantinacchi. Seguirà mia pesalata, cacca giù questo pedestale.

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira. Gollo! I wanna

0: Yeah. Golo!
1: Golo!
0: E golo!
1: E golo!
0: Pongo i mosti africano piti!
1: E golo!
0: Caimo na drena fizemo zufiti!
1: E golo!
0: Are you ready? Azembora! Chuta, Manamari!
2: Golo!
0: Yeah!
1: Chuta!

no ti rignorerò mai stas. Ancora con te contatto, nel te le muovo in me ne fai. Senti amando tu Mikey, da c'è tutto mondo fa Nike. Ah, ha studi dos, go a potesta di

0: Aspetta, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my god. Nada, mana, nada. E gol! È mentira. Go!

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egalo! È mentira.